Jak bywam dal gusto di trawa, bywam dal gusto di fiama, bywam dal gusto di szałaks, bywam dal gusto di szałaks, bywam dal gusto di trawa, bywam dal gusto di fiama, bywam dal gusto.